0: Unici sentiti. Ci sentiti.
1: Can you put me on a follow-up with Curve 4?
0: Denver.